enigma senso, di orribile la fiera, felice e grande dell'onde che spera, abbia il compagnero alla dueña del suo amor, nel sausi la palma se mese in conforma, su